0: sei connesso e stereo sul radio, superando il paese di Itaio, Minas Brasile. E stereo sul musica nella tua vita.
1: Estéreo Sul.

0: sei connesso e stereo sul radio, superando il paese di Taiz Minas Brasile. E stereo su musica nella tua vita.
1: Rádio Estéreo Sul de Itajubá, Minas Gerais.

0: sei connesso e stereo sul radio, superando il paese di Taiz Minas Brasile. E stereo sul musica nella tua vita.
1: Stereo Sul. Música em sua vida.